0: Radio Calima.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 1978.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:30 minutos.
2: Son las 3:30 minutos.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Kalima.

0: Radio Kalima.
1: Mi gioia, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strito. Se tu parlassi, mi piace.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Son le 4:31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1983.
5: Sono fra di noi.

Era un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro, e più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Aitana, superestrella.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Sono le 6:33 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran, dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato infatti raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. Lunedì 15 giugno verrà formalizzata la posizione dell'Unione Europea. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Al culmine di una lite con il fratello, un uomo di 44 anni ha esploso diversi colpi di arma da fuoco nel tentativo di colpirlo, senza riuscirci. Poi si è chiuso in casa dove abita con la madre, prima di tentare la fuga.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, in amore potreste chiarire una questione rimasta in sospeso, mentre nel lavoro servirà maggiore concentrazione. Non rinunciate ai vostri desideri solo per paura di fallire. Toro, proteggete la vostra sensibilità senza trasformarla in una gabbia. Aprirvi agli altri non è debolezza, ma un grande atto di coraggio e fiducia che vi farà sicuramente del bene. Gemelli, le coppie solide ritroveranno complicità e passione, mentre i single potrebbero sentirsi pronti a dare una nuova possibilità ai sentimenti. È il momento ideale per recuperare un progetto lasciato in sospeso. Cancro, evitate di scoraggiarvi davanti agli ostacoli. Ogni piccolo progresso avrà grande valore. Nel lavoro servirà organizzazione, mentre in amore dovrete imparare a comunicare con più chiarezza ciò che provate. Leone, nel lavoro sarà facile distrarsi oggi o perdere tempo dietro a questioni secondarie, quindi cercate di mantenere alta la vostra concentrazione. Anche nei rapporti personali sarà importante ascoltare di più e reagire di meno. Vergine, avete bisogno di recuperare equilibrio interiore e di ricordarvi che non tutto può essere controllato. A volte la serenità nasce proprio dal lasciare andare ciò che non dipende da voi. Bilancia, sentirete il bisogno oggi di liberarvi da abitudini pesanti o da situazioni che vi tolgono entusiasmo ed energia. E allora fatelo. In amore ci sarà un lento recupero, mentre il corpo richiederà maggiormente la vostra attenzione. Scorpione, una questione economica potrebbe continuare a preoccuparvi, soprattutto se ultimamente le spese sono aumentate più del previsto. Evitate però di lasciarvi schiacciare dall'ansia. Con lucidità e organizzazione riuscirete a trovare una soluzione. Sagittario, questa giornata vi invita a recuperare il contatto con le cose semplici e autentiche. Trascorrete più tempo con le persone care e cercate di ritrovare piccoli momenti di felicità quotidiana. È arrivato il momento di cambiare alcune abitudini nocive. Capricorno, cercate di vivere il presente con maggiore leggerezza e presenza. Riducete il tempo trascorso davanti agli schermi e recuperate un rapporto più sano e autentico con voi, con le persone che vi sono accanto e con la natura. Acquario, è una giornata ideale per chiarire questioni personali, recuperare serenità nei rapporti e dedicarvi a progetti creativi o riflessivi. Pesci, chi cammina da solo potrebbe fare conoscenze magiche, capaci di far battere il cuore in modo sincero, senza paura. Nel settore lavorativo la fantasia aiuta molto, trovando soluzioni brillanti a compiti complessi. Oggi vi saluto con le parole di Umberto Galimberti. La felicità non è un diritto, ma una possibilità che si realizza solo quando si è capaci di vivere pienamente il presente. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima. La radio en Canarias.

0: tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Questo è il best of della settimana. E questo invece è Alo. Questo che sentite.
1: E questa invece è Ale, Alessandrina Bellotti. The best, la best del comedy.
0: Allora, abbiamo selezionato per voi il meglio della settimana, come ogni sabato accade. E tra poco, per il capitolo frase sì, contesto no, e frase sì, contesto no, torniamo, ahimè, a parlare di mondiali.
1: Eh sì, perché sono iniziati giovedì. Allora giovedì, visto che è il giorno della frase sì, contesto no, abbiamo scelto la frase sì, che è una frase calcistica, diciamo, e il contesto no è da dirla a un tifoso italiano durante i mondiali di calcio, perché ricordiamolo, l'abbiamo detto
0: giovedì, perché
1: Purtroppo no, penso che ve ne siate accorti, ma l'Italia per la terza volta non gioca i mondiali, e quindi frase sì, una frase qualsiasi di stampo calcistico, da non dire a un tifoso dell'Italia in questi giorni.

0: non mi ricordo più. Ah sì, le frasi da non dire a un tifoso dell'Italia durante questi mondiali, visto che non ci siamo classificati.
1: Sì, sono frasi ovviamente normalissime, che in un periodo dell'anno, in un altro periodo dell'anno, sarebbero anche innocue.
0: Potrebbero essere consone.
1: Sì, normali, innocue, consone. Però durante i mondiali, dette soprattutto a un tifoso italiano, diventano violenza psicologica. Perché ricordiamolo, oggi iniziano i mondiali ed è il terzo mondiale di calcio consecutivo senza l'Italia. Ricordiamo, l'Italia è una delle nazionali più vincenti della storia dei mondiali. Brasile al primo posto, poi c'è l'Italia con 4 mondiali. Ma niente, non riusciamo. Non ce la facciamo più.
0: Cos'era? 2006 l'ultima?
1: L'ultimo è il 2006, l'abbiamo vinto, stravinto.
0: Certo,
1: ok.
0: Dicevo.
1: 2010 partecipato male. 2014 partecipato male. E poi non siamo più andati. Quindi
0: e
1: l'ultimo è stato.
0: Invece?
1: Nell'80 non ci sono stati i mondiali, ma nell'82 li abbiamo vinti.
0: Eh sì, va bene.
1: No, quindi, ma l'Italia ha sempre fatto bene.
0: 82-2006,
1: ma
0: non male.
1: Sì, ma anche prima. Una delle partite.
0: Vabbè.
1: Ti ricordi la sigla?
0: Certo.
1: Bellissima. Comunque, vediamo quali sono queste frasi. Tipo, la frase 1: perché tifi quest'anno? Che è una domanda normale, no? Ma non a giugno, non a un italiano. È come chiedere a uno single: e allora, quando ti sposi? Doloroso, inutile, evitabile.
0: Beh, però si potrebbe fare la squadra di ricambio, cioè di.
1: Ma io tifo Brasile.
0: Vedi,
1: o meglio,
0: la seconda scelta.
1: Tifo le squadre allenate dagli italiani.
0: La squadra di scorta.
1: Per forza. Allora, siccome ci sono 3 allenatori italiani.
0: Scusami, sai come si chiama la squadra di scorta?
1: Vai.
0: La squorta.
1: Me ne sto per andare.
0: A parte
1: che non ti dico cosa, ma squorta. Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, un'altra
1: andiamo
0: frase.
1: Andiamo avanti, ma... che meglio. Un'altra frase. Ma dai, guardiamo lo stesso qualche partita. Lui ti guarda come se gli avessi proposto di festeggiare il compleanno dell'ex. La risposta è sempre la stessa. Sì, ma senza entusiasmo. Cioè, vederle tipo da snob,
0: sì,
1: certo.
0: Sì.
1: La frase è un'altra frase, la terza frase. Quest'anno tifo la mia seconda squadra. L'italiano non ha una seconda squadra.
0: È quello che ho detto io, vedi?
1: Ha solo la prima. E la prima non c'è. Fine. È così. Non esiste.
0: Vabbè, io
1: cioè, sì, poi...
0: Ma se ti piace il calcio, ti piace
1: è
0: guardarlo.
1: Vero. Io me le vedo, però sai, quel tifoso sfegatato. Altra frase. Che bello, così guardi le partite senza ansia. Senza ansia. L'ansia è l'unica cosa che ci rimane. È patrimonio culturale. Soprattutto se si va ai rigori.
0: Anzi, la guardi con invidia.
1: Certo. Altra frase. Almeno quest'anno non soffri. Soffriamo lo stesso. Soffriamo per principio. Soffriamo per tradizione. Soffriamo perché soffrire è il nostro modo di tifare. Vediamo una scena cult. Tu dici a un amico: oh, stasera c'è Brasile-Francia. Che comunque è una bella partita. E lui risponde: sì, ma non è la stessa cosa. Tu provi a cambiare argomento. Vuoi una birra? Sì, ma non è la stessa cosa. Ti risponde: vuoi una pizza? Sì, ma non è la stessa cosa. Da giugno a luglio niente sarà
0: più la stessa cosa.
1: Esatto. E quindi, per chiudere, ricordate: i mondiali di durante i mondiali di calcio senza l'Italia, le frasi innocue diventano armi. Parlate piano, parlate poco e soprattutto non chiedete per chi ti fa.

0: Frase sì, contesto no, cose da non dire a un italiano che non si è qualificato ai mondiali, quindi proprio in questo momento è meglio evitare, soprattutto se avete davanti dei tifosi sfegatati. Andiamo da Stefano. Stefano, com'è? Tifoso tanto, tifoso poco, non gliene frega niente?
1: È partita la sveglia, hai visto? Nel frattempo mi è partita la sveglia al telefono. No, Stefano scrive, ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: Ieri un collega mi fa, oh ma quest'anno per chi tifi? Gli ho risposto, per la mia salute mentale.
0: Anche?
1: È rimasto zitto io pure. E ha risposto abbastanza...
0: Beh, raga, anche
1: con aplomb, lo so, però no. Sai, è il terzo mondiale senza. È bello mettersi lì. Cocomero, birra, quella lì italiana, insomma, di cui non faccio il nome, che inizia per P e finisce per Eroni. Hai cambiato anche l'accento.
0: E io anche Cocomero, faccio versi, certo. Faccio versi nel microfono per farlo sentire.
1: Sì, lo fai davanti a Argentina-Brasile, ma non è la stessa cosa.
0: È vero, questo è vero, però. Vediamo Chiara che dice.
1: Chiara, ciao Chiara.
0: Si è presa meglio.
1: Un'amica mi ha detto: almeno così guardi le partite senza ansia. Le ho risposto: guarda che l'ansia ce l'ho lo stesso, è automatica come il caffè.
0: Niente, Chiara anche lei.
1: Ma scusami, Chiara, però che hai l'ansia anche se vedi Curaçao Germania. Sai che c'è Curaçao ai mondiali?
0: Sì. Che tra l'altro pensavo fosse solo il nome di un liquore, invece, no. A quanto pare è. Che cos'è? Un'isola? Che cos'è?
1: Penso roba di Centro America.
0: Ma adesso ci andiamo a informare.
1: Ora vado a vedere.
0: Che ignoranza.

0: Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Intesa un passo tra USA e Iran per la fine della guerra dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Secondo le indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio. Hormuz. Si è concluso lo storico viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria. Ieri il pontefice è stato a Tenerife per l'ultima tappa per poi rientrare a Roma. Al momento del rientro verso Fiumicino però un problema tecnico ha bloccato la partenza del volo papale. Prevost è poi decollato su un Falcon dell'esercito dell'aria offerto da Re Felipe. Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico condannato per il delitto di Carlasco, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima, Chiara Poggi. Stasi era in regime di semilibertà dal 2025. SpaceX fa il botto al Nasdaq e lancia Elon Musk al ruolo di primo trilionario del pianeta. Lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver accolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Calcio buono alla prima per gli Stati Uniti, che all'esordio del mondiale hanno battuto in casa a Los Angeles il Paraguay 4-1. Oggi Qatar, Svizzera e Brasile, Marocco. È tutto, più tardi.

0: 1989.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: curiosa che ha attirato l'attenzione del nostro Alo, quindi come non riproporla? Un nuovo modo di fare le pizze,
1: sì,
0: direttamente dal balcone.
1: Direttamente dal balcone, te la calano, perché poi io mi sono informato, ho visto come ci si può arrivare in macchina, come ci si può arrivare a piedi, in bici, in treno e soprattutto come viene servita questa pizza, niente poco di meno che a Oslo.
0: Oslo, sì, ce ne andiamo ad Oslo per la pizza from balcony.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982 offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
5: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para

0: Genio della settimana, pizzeria dal balcone. Attenzione.
1: Dal balcone.
0: Esatto, allora questa storia circola da un po' online come un racconto virale e rientra ovviamente nel filone delle micro pizzerie domestiche, perché ce n'è diverse in effetti, io non lo sapevo. Comunque sono quei progetti un po' creativi che non risultano legati in modo chiaro a una lobby di...
1: a una catena, certo. Okay.
0: Però qualcuno ogni tanto si ingegna, quindi va presa un po' come una storia curiosa, non come un fatto di cronaca ufficiale, però l'idea è molto interessante. A Oslo si racconta di quest'uomo che avrebbe trasformato il balcone del suo appartamento in una sorta di pizzeria di quartiere.
1: Già associare Oslo alla pizzeria.
0: Esatto.
1: Già è strana, però, basterebbe questo.
0: Allora, non è una pizzeria normale, ma un piccolo spazio creativo dove si prepara pizza con l'impasto a lievitazione naturale e si accolgono i clienti in un'atmosfera un po' informale, okay? Di comunità.
1: Sì.
0: E la particolarità è che non si tratta solo di cibo, perché il posto diventerebbe anche un punto di incontro sociale. Ci sono, che ne so, concerti jazz, DJ set.
1: Ah, bello.
0: È un micro spazio
1: tipo
0: culturale.
1: Centro sociale,
0: esatto.
1: Culturale. Esatto.
0: Sotto al balcone del tizio che fa le pizze e le manda giù.
1: Ma
0: capito come?
1: Le manda giù col filo, come si faceva un tempo da noi col cestino.
0: Sì, praticamente. Ah. A parte che ai clienti vengono anche regalati dei sacchetti di verdure fresche, viene donato del cibo. Io penso, devo dirvi la verità, pecco in questo, non c'è un listino prezzi. Cioè, io penso...
1: Ah. Ti devi fidare, perché Oslo è cara come
0: città. In realtà
1: città.
0: È tipo, come dire,
1: un obolo, lasciare un'offerta.
0: Esatto,
1: okay.
0: Offerta libera.
1: Offerta
0: libera.
1: Ah,
0: che gesti faccio?
1: Sì, hai fatto un gesto tipo.
0: Esatto.
1: Proprio col polso.
0: Vabbè, comunque è un'esperienza a metà tra ristorante, evento e comunità. È una roba
1: è
0: un
1: molto,
0: po' strana.
1: Ti posso dire, mi piace molto.
0: Anche a me.
1: Poi, sai, a Oslo, non so perché, mi ispirano queste città della Scandinavia, queste città del nord Europa.
0: Potrebbe durare, appunto, qua una roba del genere. Comunque è un classico esempio di come in alcune città nascano un po' questi progetti creativi che mescolano il cibo, la socialità e la musica in modo anche un po' informale e originale. E devo dire, noi diciamo sempre, insomma, siamo un po' dei burloni. Oggi così volevo raccontarvi questa cosa seria ma molto positiva e dirvi che questa volta veramente questo tizio si aggiudica il premio di genio della settimana.
1: Beh sì, anche
0: che non
1: perché
0: è un ladro.
1: Non è un ladro, dona uno dei cibi più buoni al mondo in una nazione dove di solito uno associerebbe, che ne so, associerebbe al salmone, le polpette di pesce, invece la pizza Oslo. Quindi abbiamo il nome di questo
0: Vado a cercarlo meglio.
1: Colui il quale.
2: Radio Calima.

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: 13 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno "Dio li fa e poi li appaia" sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550 a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros, Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans, nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi, nel 1888 il poeta Fernando Pessoa, nel 1904 l'attrice Pina Cei, nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash e nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Jeppy & Jeppy. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna, nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela, nel 1974, e Lucia Loffredo, nata in questo giorno nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026 Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: parlando del genio della settimana, ovvero colui che ha inventato la pizzeria dal balcone. Ora non abbiamo il nome specifico del tizio, diciamo così, però ho trovato il nome della pizzeria. Ah. Pizza from a balcony.
1: Ma che fantasia! Poi questo è in inglese, pensa com'è in norvegese.
0: Però c'è l'indirizzo preciso, Sigurdsgate 7 a Oslo.
1: Come no?
0: 7.
1: Adesso lo cerco su mappe e vedo quanto ci vuole. Comunque, mentre tu leggi i messaggi dei nostri amici.
0: Pizza artigianale, cotta al forno, spesso accompagnata da concerti, così, consegnata tramite un piccolo forno dal balcone e insomma è diventata molto popolare perché appunto, a parte è instagrammabile, diciamoci la verità. E
1: l'ho
0: poi,
1: trovata, dai, su mappe, ho scritto pizza from
0: balcony
1: e mi ha dato subito pizza from a balcony a Sigurd.
0: Ma tu pensi che io dica Fandoni?
1: No, perché mi ha stupito il fatto che l'avessi trovata subito. Parto da qua, diciamo, anzi parto da casa mia, così,
0: okay,
1: perché farò una valigia.
0: Non ci dire, non vogliamo sapere dei dettagli,
1: no,
0: della tua privacy.
1: No, non dico niente,
0: non
1: però
0: dici, non
1: sicuramente 28 ore.
0: 28 ore da
1: 28
0: casa tua.
1: Ore, un giorno e 4 ore, sono 2502 chilometri.
0: Guarda,
1: dritto per dritto, tra l'altro, guarda. No, con la macchina. A piedi sono 21 giorni.
0: 28 giorni.
1: Altro che
0: esatto.
1: Pizza mi deve regalare proprio tutto il forno.
0: Comunque andate a cercare anche su Instagram, sui social, la troverete. Andiamo ai messaggi. Ci ha scritto Luca che dice: ok, quindi lui fa la pizza, c'è il concerto jazz oppure la spesa omaggio. Io invece fatico a fare una pasta in orario. Luca, se ti vuoi mettere 28 ore in viaggio, possiamo risolvere. Giulia invece dice: il mio balcone ospita solo piante morte, il suo è praticamente un festival gourmet.
1: Vabbè, sì, le piante morte puoi sfamare qualche insetto.
0: Sì, non so, comunque dai da mangiare a qualcuno.
1: Certo.
0: Se il condominio non si lamenta, questa è la definizione ufficiale di sogno urbano. Marco, beh, Marco, sai che non lo so com'è la palazzina, ma credo insomma che non sia forse un condominio proprio.
1: Ho visto il.
0: Hai visto le foto?
1: Ho visto l'itinerario col treno. Un giorno di viaggio in treno.
0: Andiamo tutti a vedere.
1: Andiamo tutti. Tra l'altro arriviamo in Germania, scendiamo tutto quanto, andiamo a vedere com'è. Radio Calì.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
3: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
4: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
3: Fanno solo pizza?
4: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
3: Fantastico! E dove si trova?
4: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

0: capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, torna la nostra rubrica preferita e parliamo di colleghi. Colleghi, sì. Ognuno ha il suo soprannome, diciamoci
1: certo,
0: la verità.
1: Certo, glielo affibbi subito per delle caratteristiche fisiche o comportamentali,
0: esatto,
1: o entrambi.
0: Loro non lo sanno, sono certo. Ignari, però sicuramente tra poco ne parleremo e anche voi di questi che citeremo individuerete il vostro personale collega che fa proprio quella cosa lì.
2: Kalima!

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. È un passo l'intesa tra USA e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance Galibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. La Russia intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere l'Ucraina dall'attaccare obiettivi civili. Lo ha dichiarato il presidente Putin durante un incontro col personale impegnato nelle operazioni militari. Intanto per l'ONU a maggio c'è stato il più alto numero di vittime civili. Caso Garlasco, Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico indagato per il delitto di Chiara Poggi ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi era in regime di semilibertà dal 2025. Tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso e almeno due di questi sono italiani. Immediato è stato attivato l'intervento in elicottero che, grazie anche a un localizzatore GPS, ha individuato i corpi a una quota di quasi 3.600 metri. Sul posto anche finanzieri che si occupano delle indagini e del riconoscimento delle vittime. Esordio vincente per gli Stati Uniti che a Los Angeles, alla prima del loro mondiale in casa, battono 4-1 il Paraguay. Vince 1-1 invece tra Canada e Bosnia nel girone che sarebbe stato dell'Italia. Oggi Qatar, Svizzera e Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, in amore potreste chiarire una questione rimasta in sospeso, mentre nel lavoro servirà maggiore concentrazione. Non rinunciate ai vostri desideri solo per paura di fallire. Toro, proteggete la vostra sensibilità senza trasformarla in una gabbia. Aprirvi agli altri non è debolezza, ma un grande atto di coraggio e fiducia che vi farà sicuramente del bene. Gemelli, le coppie solide ritroveranno complicità e passione, mentre i single potrebbero sentirsi pronti a dare una nuova possibilità ai sentimenti. È il momento ideale per recuperare un progetto lasciato in sospeso. Cancro, evitate di scoraggiarvi davanti agli ostacoli. Ogni piccolo progresso avrà grande valore. Nel lavoro servirà organizzazione, mentre in amore dovrete imparare a comunicare con più chiarezza ciò che provate. Leone, nel lavoro sarà facile distrarsi oggi o perdere tempo dietro a questioni secondarie, quindi cercate di mantenere alta la vostra concentrazione. Anche nei rapporti personali sarà importante ascoltare di più e reagire di meno. Vergine, avete bisogno di recuperare equilibrio interiore e di ricordarvi che non tutto può essere controllato. A volte la serenità nasce proprio dal lasciare andare ciò che non dipende da voi. Bilancia, sentirete il bisogno oggi di liberarvi da abitudini pesanti o da situazioni che vi tolgono entusiasmo ed energia. Yellow

0: alcune abitudini nocive. Capricorno, cercate di vivere il presente con maggiore leggerezza e presenza. Riducete il tempo trascorso davanti agli schermi e recuperate un rapporto più sano e autentico con voi, con le persone che vi sono accanto e con la natura. Acquario, è una giornata ideale per chiarire questioni personali, recuperare serenità nei rapporti e dedicarvi a progetti creativi o riflessivi. Pesci, chi cammina da solo potrebbe fare conoscenze magiche, capaci di far battere il cuore in modo sincero, senza paura. Nel settore lavorativo la fantasia aiuta molto, trovando soluzioni brillanti a compiti complessi. Oggi vi saluto con le parole di Umberto Galimberti. La felicità non è un diritto, ma una possibilità che si realizza solo quando si è capaci di vivere pienamente il presente. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo subito ai soprannomi dei colleghi. Attenzione, perché adesso ne dirò qualcuno e so già che voi penserete al vostro collega di turno.
1: Sicuro, tipo, oppure potete prendere ispirazione.
0: Esatto, ma ognuno di noi ha quel, per esempio, collega prezzemolo, che è sempre in copia tutte le mail, ma nessuno sa chi sia e cosa faccia, e soprattutto perché continuiamo a metterlo in copia, tanto non fa nulla, neanche
1: magari,
0: le legge forse.
1: E magari conta anche tantissimo, sta lì.
0: Dici?
1: Potrebbe,
0: lo sa, magari è in anonimato, dici.
1: Sì, certo.
0: Poi abbiamo il collega parcheggio. Sai chi è il collega parcheggio?
1: Non quello che ruba il parcheggio,
0: no,
1: proprio fisicamente.
0: Perché quando ne hai bisogno è sempre occupato.
1: Ah,
0: è quel collega che c'è sempre da fare.
1: Ah, certo, sì, è vero. Vero. Devo mandare email.
0: Sì,
1: così.
0: Sì, c'ho da fare.
1: Sì.
0: Poi abbiamo il parafulmine.
1: È quello che si becca tutte le...
0: Sì, qualsiasi cosa succeda, la colpa ricade sempre su di lui.
1: Tipo
0: poverino.
1: Capro espiatorio,
0: sì,
1: povero.
0: Sì. Io lo conosco, un collega così, mi dice, ti saluto, ti sono vicina. Poi abbiamo il collega Internet Explorer.
1: Quello lento,
0: obsoleto,
1: certo.
0: Inizia a fare le cose solo quando non servono più. Poi abbiamo la tredicesima, attenzione, la vedi una volta l'anno come quel tuo collega perfettamente in smart.
1: Vero però, quelli che si fanno un piano ferie fino al 2036.
0: E quando vengono se lamentano pure, capito? Poi abbiamo la stampante che funziona solo quando non serve, ti abbandona proprio nei momenti cruciali. Il collega che proprio non serve a nulla. Il politico, abbiamo il collega politico che spesso diciamo che è un po' più un responsabile o un capo, perché il collega, il facciamo, creiamo, parla sempre al plurale, ma poi non fa mai nulla.
1: È bello perché la prima persona plurale poi in realtà è un seconda persona singolare mascherata.
0: No, ma poi tra l'altro la cosa ancora più assurda è che sbuca solo alla fine per prendersi i meriti, gli applausi, no? E con questo io chiuderei, perché sappiamo tutti di che stiamo parlando. Ognuno di noi ha il proprio politico.
1: Io li ho pensati, li ho

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078. E vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

0: Siamo giunti alla fine anche oggi della puntata del Comedy Radio Show e dell'intera settimana passata insieme.
1: E allora possiamo andare al mare?
0: Possiamo andare al mare.
1: Tu hai detto che avresti dormito.
0: No, io dormo sotto al sole non riesco a dormire.
1: No,
0: mi riposo questo weekend, anche perché così, ma perché sì. E
1: sai
0: basta.
1: Perché? Sai perché riposi questo weekend?
0: Perché?
1: Perché lunedì siamo di nuovo qui.
0: Siamo di nuovo qui.
1: Lunedì 15. Siamo di nuovo qui dove?
0: Dove?
1: Aspetta.
0: No, dove?
1: Con chi?
0: Con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Bellotti.
0: Dove?
1: Al Comedy Radio Show.
0: Ciao,
1: vado al mare.
0: Più telefonata di così non si poteva.
1: Mamma mia. Radio Calima.

0: Calima.
1: En Canarias.
2: Es la hora 9 en punto.
3: Sono le 9.

0: Bentrovati, buon sabato 13 giugno con il GR delle buone notizie. Se non amate viaggiare in aereo ma volete lo stesso girare il mondo, c'è un treno che renderà possibile collegare 13 paesi in soli 21 giorni. Sono infatti 19.000 chilometri interamente su rotaia che verranno percorsi per attraversare i due emisferi dalla penisola iberica fino a Singapore senza usare un aereo. Grazie al nuovo collegamento ferroviario tra Laos e Cina si potrà viaggiare su rotaie tra Lisbona e Singapore. Un viaggio sicuramente coi tempi più rilassati ma anche più ecologico, che non dovrebbe più essere un optional. Pronte a essere prese d'assalto da milioni di turisti, le mete più gettonate dell'estate si preparano ad affrontare il fenomeno dell'overtourism. L'ultimo paese a correre i ripari è la Grecia, che ha approntato un nuovo quadro territoriale speciale per il turismo. Il documento stabilisce dove è possibile costruire, come possono crescere le strutture ricettive e a quali condizioni possono essere realizzati i nuovi investimenti nel settore. Nel 2025 la Grecia ha accolto circa 35 milioni di turisti. Per gestire un flusso tale, isole come Santorini, Mykonos, Creta e Rodi sono costrette durante l'estate a cambiare faccia, diventando irriconoscibili per i residenti tra code, cantieri, scarsità d'acqua e coste che si trasformano. Siamo abituati, appena saliamo sull'aereo, a mettere al nostro smartphone la modalità aereo. Se però viaggiamo su Wizz Air non dovremo più farlo, perché la compagnia aerea ha stretto un accordo con il wifi di Starlink di Elon Musk. È la prima ultra low cost europea che permetterà di chiamare a 9.000 metri di quota e quindi ad offrire una connessione online avanzata ai propri viaggiatori. L'installazione dei sistemi Starlink inizierà nel 2027 e riguarderà tutti i nuovi aerei della compagnia Wizz Air, indipendentemente dalla rotta e dalla destinazione finale. Chi l'ha detto che per fare sedie e tavoli bisogna tagliare il legno per poi assemblarlo e incollarlo? L'hanno pensato una coppia che modella alberi come se fossero sedie da giardino. Le loro coltivazioni molto particolari avvengono in un terreno che loro hanno ribattezzato il Cheir Orchard, il frutteto delle sedie, dando vita a uno dei progetti di biodesign sicuramente più affascinanti sul mercato. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
3: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan che ha mediato la trattativa, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di 20 città e villaggi del Libano nel sud di abbandonare le case. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Lo annuncia l'Eliseo spiegando che per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021, il capo dello Stato riceverà Meloni in una regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni tra la Francia e l'Italia. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. La polizia ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cfake.com, usata per diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di alcune segnalazioni. Il Dipartimento della Giustizia americano ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del valore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridisegnare il settore americano dell'intrattenimento. È tutto, a più tardi.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 331208 o vai su todacanarias.it.

Entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: Italia.
1: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ciao a tutti cari amici, buon sabato, buon 13 di giugno. Sono Francesca Romana Macri e questo è il nostro appuntamento quotidiano, come sempre, con l'Italia. Un'ora dedicata al nostro bel paese e tra poco si torna un po' indietro nel tempo perché il sabato ci facciamo prendere un po' dalla nostalgia. Quindi andiamo a vedere nel passato del nostro paese quali sono quelle cose che ci fanno ancora un po', come si dice, sobbalzare il cuore. Che espressione quasi poetica. Poi come sempre si va a tavola anche in questo sabato e torna l'agenda, tornano i compleanni, torna il proverbio e il santo del giorno, quindi restate qui con noi nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: E siamo già arrivati al 13 giugno. Beh, una buona cosa è che siamo insieme, che sta per cominciare l'estate. Beh, dalle temperature è già cominciata. Io sono Francesca Romana e questo è il sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovata anche la nostra Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E cominciamo questo sabato insieme con l'agenda. Quindi andiamo subito con un po' di date. Vediamo nelle annate del nostro paese cosa è successo in questo 13 giugno nella storia d'Italia.
1: Sì, partiamo dal 1946 con Umberto II di Savoia che parte per l'esilio dopo la vittoria della Repubblica al referendum. Nel 1956 il Real Madrid vince la prima Coppa dei Campioni. Nel 1981 si ricorda invece la tragedia di Vermicino in cui Alfredino Rampi muore in diretta televisiva. E nel 2005 invece c'è stata l'assoluzione di Michael Jackson. La pop star viene dichiarata non colpevole da tutte le accuse nel celebre processo per presunti abusi su minori.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline? Siamo ancora nella Gemini season, ovvero nella stagione dei gemelli?
1: Esatto, e sotto il segno dei gemelli nasce Chris Evans, attore statunitense.
0: Per intenderci, Capitan America.
1: Capitan America.
0: Che comunque in Italia ha avuto abbastanza risalto, anche perché sembra essere uno dei personaggi più amati della Marvel. Gli italiani, per una ragione e per l'altra, sono molto appassionati di fumetti.
1: Sì. Andiamo avanti con Michele Zarrillo, cantautore e musicista italiano, e Fernando Pessoa, celebre poeta, scrittore e aforista portoghese.
0: Passiamo invece adesso ai santi del giorno, perché bisogna fare anche gli auguri di buon onomastico. A chi?
1: E oggi è proprio Sant'Antonio da Padova.
0: Quindi auguri a tutte le persone che portano questo nome: Antonio, Antonino, Antonia, tutta questa sfera degli Antoni. Ultimo ma non meno importante invece?
1: Il proverbio che appunto si lega a questa giornata è proprio Sant'Antonio dalla barba bianca, fammi trovare quello che mi manca. È un detto molto diffuso in tutta Italia che testimonia proprio la tradizione di rivolgersi al santo per ritrovare gli oggetti e chiedere grazie importanti.
0: Sant'Antonio, facci questa grazia.

0: vostri messaggi primi di questo sabato insieme, il sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Abbiamo scelto i messaggi oggi di un duo femminile, giusto Paola?
1: Sì.
0: Giulia e Rebecca?
1: Esattamente, con Rebecca che dice: ricordo la TV accesa e l'ansia per Alfredino, una ferita indelebile per tutti noi italiani. E invece Giulia che dice: auguri al mitico Capitan America, non vedo l'ora di rivederlo al cinema a fine anno.
0: Anche perché, a proposito di uscite e non uscite cinematografiche, pare che il nuovo film, che appunto si chiamerà Avengers Doomsday, vedrà protagonista sì Robert Downey Jr., comunque parliamo di produzioni statunitense ma che sono amatissime dagli italiani, e anche un grande ritorno proprio di lui, l'attore che oggi fa il compleanno, se non sbaglio attorno ai 45, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Chris Evans, quindi sarà una gioia per gli occhi, non solo per gli uomini ma anche per le donne, diciamo così.

0: Questo è il suono del sabato di Verdi Bianchi e Rossi, chiudendo la parentesi con l'agenda di oggi, perché arriva il momento di essere un po' nostalgici. Torniamo indietro nel tempo, perché ci sono delle cose che forse ci siamo lasciati alle spalle, che oggi trascuriamo un po' spesso. Quindi preparatevi a raccontarci aneddoti, perché noi torniamo nel passato, nel sabato italiano di Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi, Verdi Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: italiano, questo di verdi, bianchi e rossi. Ciao a tutti ancora cari amici, io sono Francesca Romana, con noi torna per grande gioia Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E torniamo un po' indietro nel tempo, perché ci sono tanti ragazzi che appartengono alla Gen Z e non solo, che non hanno mai fatto una telefonata da una cabina telefonica. Io alzo la mano e mi metto all'interno di questo gruppo, perché io in Italia non ne ho mai usata una e non ci sono mai entrata.
1: Sì, oggi infatti facciamo questo piccolo viaggio nel tempo di questi oggetti ormai quasi scomparsi, ma che per molti decenni sono stati indispensabili. Le cabine erano il modo più veloce per comunicare fuori casa, bastavano alcuni gettoni e più tardi le schede telefoniche per chiamare amici, parenti, e in Italia le cabine della SIP, poi diventata Telecom, erano presenti ovunque, nelle piazze, nelle stazioni, vicino alle scuole.
0: Fino a qualche anno fa si vedevano ancora.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Si usavano un po' meno, perché avendo comunque il telefono a partire dagli anni 2000 era inutile. Cioè all'epoca per me sembra assurdo oggi pensare all'uscire senza telefono e al dover cercare la cabina telefonica più vicina per poter fare una chiamata magari a un parente, a un genitore, a un amico, e dirgli: ah guarda, sto per arrivare. Come si faceva all'epoca?
1: Allora, all'epoca appunto non erano poi soltanto strumenti utili per, diciamo, comunicare, ma erano anche luoghi di storie quotidiane, dichiarazioni d'amore, telefonate importanti, appuntamenti organizzati all'ultimo minuto. Quindi rappresentano proprio un simbolo di un'epoca più lenta, in cui comunicare richiedeva tempo e spesso anche un po' di pazienza. E oggi ne restano poche, però continuano ad avere un fascino speciale, perché alcune sono state trasformate in mini biblioteche, addirittura opere d'arte urbana. Un esempio perfetto di come gli oggetti del passato possano trovare una nuova vita anche nel presente.
0: E per vedere delle vere cabine telefoniche che sono ancora in uso oggi, bisogna andare a Londra, purtroppo, dove sono ancora molto famose rispetto all'Italia, e lì, a parte le foto e le storie per i social, si possono ancora fare le telefonate.

0: En Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Il direttore di Carlasco, Alberto Stasi, può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali è arrivato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi era entrato a Bollate nel dicembre 2015, da poco più di un anno era in semilibertà. In precedenza era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Ginevra potrebbe fare da sfondo al tanto atteso accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Dopo settimane di anticipazioni smentite, perfino Abbas Araghchi si è sbilanciato affermando che il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Il Pakistan ha annunciato che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. La Svizzera intanto si prepara a votare su una proposta destinata a pesare sul futuro dei rapporti con l'Unione Europea. Domenica i cittadini saranno chiamati a esprimersi sul voto che chiede di limitare a 10 milioni il numero dei residenti permanenti entro il 2050. Il testo prevede una stretta sull'immigrazione, una sorta di Brexit svizzera. Un professore di un istituto superiore di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. L'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezione. La pistola era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso con un video. Arriva il grande caldo sull'Italia con un weekend soleggiato. Secondo i meteorologi, previsto un netto miglioramento del tempo sul territorio nazionale, coi termometri che supereranno facilmente la soglia dei 28-30 gradi. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, in amore potreste chiarire una questione rimasta in sospeso, mentre nel lavoro servirà maggiore concentrazione. Non rinunciate ai vostri desideri solo per paura di fallire. Toro, proteggete la vostra sensibilità senza trasformarla in una gabbia. Aprirvi agli altri non è debolezza, ma un grande atto di coraggio e fiducia che vi farà sicuramente del bene. Gemelli, le coppie solide ritroveranno complicità e passione, mentre i single potrebbero sentirsi pronti a dare una nuova possibilità ai sentimenti. È il momento ideale per recuperare un progetto lasciato in sospeso. Cancro, evitate di scoraggiarvi davanti agli ostacoli. Ogni piccolo progresso avrà grande valore. Nel lavoro servirà organizzazione, mentre in amore dovrete imparare a comunicare con più chiarezza ciò che provate. Leone, nel lavoro sarà facile distrarsi oggi o perdere tempo dietro a questioni secondarie, quindi cercate di mantenere alta la vostra concentrazione. Anche nei rapporti personali sarà importante ascoltare di più e reagire di meno. Vergine, avete bisogno di recuperare equilibrio interiore e di ricordarvi che non tutto può essere controllato. A volte la serenità nasce proprio dal lasciare andare ciò che non dipende da voi. Bilancia, sentirete il bisogno oggi di liberarvi da abitudini pesanti o da situazioni che vi tolgono entusiasmo ed energia. E allora fatelo. In amore ci sarà un lento recupero, mentre il corpo richiederà maggiormente la vostra attenzione. Scorpione, una questione economica potrebbe continuare a preoccuparvi, soprattutto se ultimamente le spese sono aumentate più del previsto. Evitate però di lasciarvi schiacciare dall'ansia. Con lucidità e organizzazione riuscirete a trovare una soluzione. Sagittario, questa giornata vi invita a recuperare il contatto con le cose semplici e autentiche. Trascorrete più tempo con le persone care e cercate di ritrovare piccoli momenti di felicità quotidiana. È arrivato il momento di cambiare alcune abitudini nocive. Capricorno, cercate di vivere il presente con maggiore leggerezza e presenza. Riducete il tempo trascorso davanti agli schermi e recuperate un rapporto più sano e autentico con voi, con le persone che vi sono accanto e con la natura. Acquario, è una giornata ideale per chiarire questioni personali, recuperare serenità nei rapporti e dedicarvi a progetti creativi o riflessivi. Pesci, chi cammina da solo potrebbe fare conoscenze magiche, capaci di far battere il cuore in modo sincero, senza paura. Nel settore lavorativo la fantasia aiuta molto, trovando soluzioni brillanti a compiti complessi. Oggi vi saluto con le parole di Umberto Galimberti. La felicità non è un diritto, ma una possibilità che si realizza solo quando si è capaci di vivere pienamente il presente. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima. La radio en Canarias.

0: Radio Calima.
1: Abbiamo parlato di cabine telefoniche e di come, vi abbiamo fatto una domanda precisa, come si faceva in passato, prima dell'avvento dello smartphone, ma del telefono cellulare in generale, come si faceva a comunicare? Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, tanti anche ricordi legati proprio alle cabine telefoniche nel nostro paese. Ancora ciao Paola.
2: Ciao Franci, ciao a tutti.
1: Chi ci scrive?
2: Ci scrive Stefano, che ci dice: mi ricordo quando uscivo con gli amici dovevo sempre tenere un gettone in tasca per sicurezza, sembrava una cosa normalissima.
1: E poi dove si compravano i gettoni? Immagino
2: al bar,
1: nei tabaccai,
2: sicuramente.
1: Noi siamo entrambe Gen Z, quindi purtroppo facciamo una missione di colpa, non conosciamo questo piccolo iter.
2: E poi abbiamo Marco che aggiunge: le schede telefoniche le collezionavo tutte, soprattutto quelle con i paesaggi e monumenti. Chissà che carine che erano, infatti.
1: Io non, guarda, mi sarebbe piaciuto tanto, però essendo appunto di una generazione diversa, noi queste cose purtroppo

0: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8:30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.

0: Sì.
1: Ultimo ma non meno importante sia della settimana che di questo appuntamento di oggi, di sabato, ci lasciamo alle spalle il momento nostalgia perché si va in tavola con alcune delle eccellenze dei piatti più buoni del Made in Italy, quindi state con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Simone, sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, beh, dulcis in fundo, è il caso di dire perché proprio di dolci parliamo oggi. Le temperature si fanno un po' leggermente più calde giorno dopo giorno e noi parliamo di un dolce che si può mangiare sia caldo ma secondo me è ancora più buono da freddo, ecco. Do il bentornato a Paola, ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E andiamo a Capri, giusto?
1: A Capri, siamo a Capri e oggi parliamo della torta caprese, che è nata dall'errore più clamoroso della vita di un pasticcere, che però poi è diventato uno dei dolci più famosi e amati. Siamo appunto nel 1920 nel laboratorio del pasticcere Carmine Di Fiore, dove entrano questi tre clienti particolari, perché sono dei gangster americani mandati niente meno che da Al Capone per curare alcuni affari sull'isola.
0: Beh, una cosa così
1: semplice,
0: giusto, tanto per. E perché a lui è venuta l'idea? Anzi, parliamo di un piccolo errore, giusto?
1: Di un piccolo errore, perché il pasticcere Carmine, con le mani che tremano, l'ansia che sale, deve preparare questo dolce perfetto. Ma nella fretta e nel panico più totale, con il dolce già in forno addirittura, si rende conto di non aver messo la farina nell'impasto di sole, uova, burro, cioccolato e mandorle. Proprio qui avviene la scoperta, perché senza la farina la torta sfornata è una meraviglia, come appunto la conosciamo, la crosticina leggera all'esterno e un cuore umido, morbido e cioccolatoso che si scioglie in bocca. E tantomeno i gangster apprezzano, impazziscono e pretendono addirittura la ricetta. Quindi da un errore dettato dalla paura era appena nata la leggenda della caprese. Quindi la prossima volta che sbagliamo qualche ricetta non demoralizziamoci, diciamo.
0: Sì, anche perché se è andata bene in questo caso al buon pasticcere Fiore, di Fiore, giusto?
1: Di Fiore.
0: Di Fiore, a noi insomma può andare ancora meglio, inventando, che ne so, una caprese bis, un qualcosa di ancora meglio, anche se è difficile.

0: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio, cari amici, siamo stati insieme, siamo stati bene, sapete come trovarci e sapete dove trovarci. Io vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi iniziando una nuova settimana, e vi auguro buon weekend, buon sabato e buon fine settimana. Da noi di Verdi, Bianchi e Rossi, ciao, a lunedì!
1: En Canarias.
2: Es la hora 11 en punto.
3: Son las 11.

0: Bentrovati, buon sabato 13 giugno con il GR delle buone notizie. Se non amate viaggiare in aereo ma volete lo stesso girare il mondo, c'è un treno che renderà possibile collegare 13 paesi in soli 21 giorni. Sono infatti 19.000 chilometri interamente su rotaia che verranno percorsi per attraversare i due emisferi dalla penisola iberica fino a Singapore senza usare un aereo. Grazie al nuovo collegamento ferroviario tra Laos e Cina si potrà viaggiare su rotaie tra Lisbona e Singapore. Un viaggio sicuramente coi tempi più rilassati ma anche più ecologico, che non dovrebbe più essere un optional. Pronte a essere prese d'assalto da milioni di turisti, le mete più gettonate dell'estate si preparano ad affrontare il fenomeno dell'overtourism. L'ultimo paese a correre i ripari è la Grecia, che ha approntato un nuovo quadro territoriale speciale per il turismo. Il documento stabilisce dove è possibile costruire, come possono crescere le strutture ricettive e a quali condizioni possono essere realizzati i nuovi investimenti nel settore. Nel 2025 la Grecia ha accolto circa 35 milioni di turisti. Per gestire un flusso tale, isole come Santorini, Mykonos, Creta e Rodi sono costrette durante l'estate a cambiare faccia, diventando irriconoscibili per i residenti tra code, cantieri, scarsità d'acqua e coste che si trasformano. Siamo abituati, appena saliamo sull'aereo, a mettere al nostro smartphone la modalità aereo. Se però viaggiamo su Wizz Air non dovremo più farlo, perché la compagnia aerea ha stretto un accordo con il wifi di Starlink di Elon Musk. È la prima ultra low cost europea che permetterà di chiamare a 9.000 metri di quota e quindi ad offrire una connessione online avanzata ai propri viaggiatori. L'installazione dei sistemi Starlink inizierà nel 2027 e riguarderà tutti i nuovi aerei della compagnia Wizz Air, indipendentemente dalla rotta e dalla destinazione finale. Chi l'ha detto che per fare sedie e tavoli bisogna tagliare il legno per poi assemblarlo e incollarlo? L'hanno pensato una coppia che modella alberi come se fossero sedie da giardino. Le loro coltivazioni molto particolari avvengono in un terreno che loro hanno ribattezzato il Chair Orchard, il frutteto delle sedie, dando vita a uno dei progetti di biodesign sicuramente più affascinanti sul mercato. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Son le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Un 23enne è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Un altro giovane è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella notte, la macchina ha travolto due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona per poi darsi alla fuga. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come prospettato il ministro degli esteri iraniano. Il leader della banda transnazionale Trendaragua, Nino Guerrero, è stato ucciso in Venezuela durante un blitz condotto da Stati Uniti e forze di sicurezza venezuelane. L'annuncio è arrivato dal presidente americano Trump, che ha pubblicato anche un video dell'operazione sui social. Esordio vincente per gli Stati Uniti, che a Los Angeles, la prima del loro mondiale in casa, hanno battuto 4-1 il Paraguay. 1-1 è finita invece tra Canada e Bosnia nel girone che poteva essere dell'Italia. Oggi si gioca a Qatar, Svizzera e Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.

Bocca Lima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Intesa un passo tra USA e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace annunciato ieri il premier pakistano. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa arrivare anche da remoto. Alberto Stasi può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Il via libera dall'affidamento in prova ai servizi sociali è arrivato dal Tribunale di Milano. Stasi era entrato a bollate nel dicembre 2015 dopo essere stato condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Le sorelle scomparse all'Aquila, appello della madre affinché tornino a casa. Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi, vi chiedo di mettervi in contatto con noi, scrive Valentina D'Acunto, madre delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, un caso sul quale sta indagando anche la procura di Sulmona. Oggi e domani a Roma va in scena l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci che ha annunciato di aver raggiunto i 100.000 iscritti. Si tratta della prima assemblea da quando Futuro Nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'uscita di Vannacci dalla Lega. Superbike, Nicolò Bulega conquista la pole position col nuovo record della pista a Misano. Alle sue spalle ci sono il compagno di squadra in Ducati, Iker Lecuona e Alex Lous. Seconda fila tutta italiana con Montella, Baldassarri e Surra. È tutto, al prossimo appuntamento.

Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Cali. Buon pomeriggio dalla redazione. Il premier pakistano Sharif afferma su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo di pace e che la finalizzazione, che avverrà tramite firma digitale, è prevista nelle prossime 24 ore. Una fonte di alto livello ha dichiarato dall'Arabia che il memorandum d'intesa di Islamabad sarà firmato a distanza e gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. Delitto di Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, può così uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Oggi e domani a Roma l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che ha annunciato di aver raggiunto i 100.000 iscritti. Noi rappresentiamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale, dando il via all'evento dal palco dell'Auditorium della Conciliazione. Drammatico incidente nella notte a Guidonia, Montecelio, vicino Roma. Un'auto pirata ha investito due studenti di 23 anni in via Pantano. Uno dei ragazzi è morto nonostante i tentativi di rianimazione del 118, mentre l'amico è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Il conducente è fuggito dopo l'impatto. Formula 1, Gran Premio di Catalunya. Dopo l'FP1, la Mercedes di Russell chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere. Poi le McLaren di Piastri e terza la Ferrari di Leclerc. Poi Norris, Hamilton, Verstappen e settimo Antonelli. Per lui ultimi giri condizionati dal traffico ed è anche investigato per guida non corretta. Alle 16 le qualifiche. È tutto, a più tardi.

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
1: De toda la vida, sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

Nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima.

Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto viaggio, appuntamento di tutti i giorni, da lunedì al sabato. Anche oggi tante notizie, tanta musica. Tra poco parliamo del trend delle persone che escono, che decidono di uscire da casa senza sapere in realtà dove andranno.

Come ben sappiamo, cari amici, oggi quando dobbiamo fare qualcosa deve essere prima tutto ben organizzato, altrimenti abbiamo il terrore delle cose non organizzate. Gruppi WhatsApp, prenotazioni, orari, posizione condivisa. E parlando di questo ci faccio caso anche io, no? Da quanto tempo è che non vado in un ristorante senza prenotare? È strano, oggi anche pur andando in un ristorante dove sai che non è pieno, parte la prenotazione. Dobbiamo avere la certezza di sederci in quel posto, in quell'orario lì, e basta. È tutto organizzato, tutto scritto in agenda, e non è una cosa bella. E sta succedendo una cosa che andava fortissima anni fa. Molte persone hanno raccontato che hanno deciso di vivere la propria quotidianità senza decidere cosa fare, senza programmare una meta, di uscire e basta. Poi si vede quello che accade, no? Ed è una cosa effettivamente che funzionava, non lo so, una decina di anni fa. La cosa interessante è che molti raccontano di sentirsi più leggeri così, perché quando tu programmi troppo una serata, quasi ti aspetti che debba essere perfetta. Se così non è, poi ci rimane male e non te la godi. Invece le uscite senza piani spesso diventano le più memorabili. Magari finisci in un posto casuale, incontri qualcuno, cambi idea 10 volte, però sono tutte cose che ti rimangono, che non ti sei programmato. Ed è curioso perché questa tendenza nasce probabilmente da una stanchezza collettiva. Siamo talmente organizzati tutto il giorno, tutti i santi giorni, che il tempo libero sta tornando ad essere il posto dell'imprevisto. Ecco, forse è proprio quello che ci mancava da un po'.

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
3: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3. Sabato insieme, weekend con The Meg, con Yuri Caliola. Adesso arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.
1: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il premier pakistano annuncia su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai ad un accordo e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif ha aggiunto che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta preparando per la firma elettronica dell'intesa subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana, probabilmente a Islamabad. Salta dunque per il momento la cerimonia di firma a Ginevra. Media iraniani intanto riferiscono che i funerali di Ali Khamenei, inizialmente previsti per marzo ma rinviati a causa della guerra, si terranno a partire dal 4 luglio a Teheran. L'ex leader ucciso nei raid israelo-americani il 28 febbraio sarà sepolto il 9 luglio a Mashhad. Oggi e domani a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale e il partito di Roberto Vannacci. Noi rappresentiamo la fece e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale, dando il via all'evento dal palco dell'auditorium della conciliazione. Poi, dopo un lungo passaggio sull'immigrazione e lotta all'immigrazione irregolare, ha aggiunto l'Italia agli italiani. Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate tra le 10 e le 11 di questa mattina, dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto del 2007 a Garlasco, era detenuto nel carcere di Bollate dal dicembre 2015. Migliaia di britannici e turisti hanno acclamato la famiglia reale alla parata per il compleanno di Re Carlo III a Londra. Il monarca e sua moglie, la regina Camilla, hanno sfilato in carrozza da Buckingham Palace a Horse Guards Parade, nello spettacolo noto come Trooping the Colour. Tra la folla anche alcuni oppositori della monarchia che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan contro il re. È tutto, a più tardi.

0: C'è un ragazzo che ha deciso di recensire non i soliti hotel, ristoranti o film, ma è diventato virale perché nella sua città lascia una recensione per le panchine che può trovare in giro.
1: Radio Kalima. Radio Kalima.

Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8:30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7.

Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: Cari amici di The Mag, oggi sui social bisogna trovare un'idea originale per farsi notare. Ogni tanto arrivano dei contenuti assurdi che funzionano proprio perché nessuno li aveva pensati prima, e c'è un ragazzo che ha girato inizialmente la sua città, adesso lo fa con tante altre città italiane ma anche europee, e recensisce soltanto le panchine, quindi non hotel, non ristoranti, non negozi, non film, e lo fa in modo ironico e stupido anche, no? Le prova davvero. Questa è perfetta per guardare il tramonto, questa troppo rumorosa, questa è una vista incredibile ma scomodissima, dopo 10 minuti devi andartene. La cosa assurda è che milioni di persone hanno iniziato a seguirlo perché dietro una cosa apparentemente ridicola c'è qualcosa di molto umano. Le panchine sono uno dei pochi posti rimasti dove puoi stare senza dover consumare niente, no? Tu ti siedi lì in un parco, ne trovi una in un parco, non devi ordinare, puoi stare semplicemente lì a prendere un po' di sole, a guardare la gente che cammina, che fa jogging, osservare, stare in silenzio. La panchina è secondo me un posto meraviglioso, ti siedi e basta. Infatti nei commenti tantissime persone hanno iniziato a condividere la loro panchina preferita nelle loro città, è diventata quasi una mappa emotiva urbana, ed è bellissimo pensare che nel nostro 2026, in mezzo a tutta questa tecnologia, queste trovate da film, qualcuno sia riuscito a rendere virale semplicemente il fatto di sedersi e guardarsi intorno su delle panchine.
1: È un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
3: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo.
4: Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
2: ¿Hacen solo la pizza?
4: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
2: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
4: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
2: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Si è parlato tanto in Italia dei morning club, di quelle feste fatte a prima mattina, e continuano ad aumentare. Il divertimento è sempre stato legato alla notte, no? A vivere la notte, ritirarsi quando sta per sorgere il sole, quindi a partire da mezzanotte in poi. Invece negli ultimi mesi stanno crescendo sia i morning club ma anche i day party. Sono praticamente degli eventi pomeridiani dove si fa un aperitivo musicale che inizia alle 4 con DJ set e si punta ad arrivare al tramonto. Fine. La cosa interessante è che non è soltanto una moda estetica, è proprio un altro modo di vivere il tempo libero, no? Molte persone raccontano di preferirlo perché riescono a divertirsi senza distruggere completamente il giorno dopo. E anche tantissimi locali stanno cambiando format proprio per questo. C'è più luce naturale, ci sono più spazi aperti, atmosfere più rilassate. Secondo me è poi una cosa perfetta da fare in questo periodo, quindi giugno, luglio, agosto, anche i primi di settembre con le belle giornate. Ci sta tantissimo, località di mare, località di montagna, è bellissimo festeggiare all'aperto con un bel sole. Ed è curioso vedere come stia cambiando anche il concetto di serata, perché forse oggi non cerchiamo più il caos e l'eccesso, ma cerchiamo delle esperienze belle

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti, grazie per esserci stati anche tutta questa settimana che si è conclusa. Torniamo lunedì, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non

0: Radio Calima.
1: Radio Calima.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Attesa per la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan fa sapere che la finalizzazione dell'accordo tra i due paesi avverrà entro 24 ore, poi ci sarà la firma a distanza, ma Teheran frena. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, l'intesa non verrà firmata domani. Non si fermano intanto gli attacchi in Libano. L'IDF fa sapere che durante l'ultima giornata l'esercito israeliano ha attaccato oltre 70 posizioni di Hezbollah nel sud del paese e che sono stati eliminati i terroristi identificati nell'area in cui operano le sue truppe. Continuano gli incidenti sulle Alpi. Dopo i 3 decessi di ieri sul Gran Paradiso, nella mattinata di oggi sono morti altri 4 alpinisti. 2 sul versante francese del Monte Bianco, 1 sul ghiacciaio della Bremba, sempre sul massiccio del Monte Bianco, mentre un 4° alpinista è deceduto sul Monte Cervino. Ha puntato una pistola a pallini contro un professore in classe. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, durante un'ora di lezione in una classe prima dell'istituto professionale Galileo Galilei. L'alunno ha minacciato il docente: dammi le sigarette o sparo. Il dirigente scolastico commenta: è stato invitato a non presentarsi più a scuola e a non frequentare più questo istituto. Calcio: il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto alle 21 è Qatar-Svizzera. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella, con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, a più tardi.

0: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, e il Pakistan fa sapere che la finalizzazione dell'accordo tra i due paesi avverrà entro 24 ore. Poi ci sarà la firma a distanza, ma Teheran frena, l'intesa non verrà firmata domani. Dal 4 luglio i funerali di Khamenei. Donald Trump parteciperà a una sessione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Zelensky, con il quale avrà un incontro. Lo riferisce una fonte ufficiale americana. Sul tavolo del summit di Evian, urgenti questioni globali tra cui la pace, la sicurezza internazionali, il multilateralismo e le prospettive economiche globali. Strage di alpinisti, 7 morti in 24 ore, gli ultimi incidenti sul Cervino e il Monte Bianco. Il cadavere di un escursionista straniero è stato trovato in mattinata nella zona di Peak Tyndall. Oggi altri due corpi sono stati recuperati sul Monte Bianco e uno sul ghiacciaio della Brenva, mentre ieri 3 alpinisti sono morti in un incidente sulla parete nord del Gran Paradiso. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi ha lasciato questa mattina il carcere di Bollate e il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. La fine della pena per il 41enne, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, è prevista a ottobre 2028. La Formula 1, George Russell conquista la pole position a Barcellona, il pilota della Mercedes precede uno scatenato Hamilton, secondo, terzo il leader del mondiale Kimi Antonelli, Leclerc a muro nel Q3 e il pilota sta bene, scatterà decimo. Il GP domani alle 15. È tutto, a più tardi.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera, si es posible. Cena desde las 19

0: In Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31.
2: Sono le 17:31. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. Si susseguono di ora in ora le notizie su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, ma le news che arrivano non concordano sui tempi. Secondo il Pakistan, mediatore chiave tra Teheran e Washington, la formalizzazione dell'intesa avverrà domani, ma l'Iran frena, possibile nei prossimi giorni. Un aereo da turismo a due posti è caduto attorno alle 16:30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Kacivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizione gravissime, trasportati in ospedale in codice rosso. L'aereo svizzero era diretto a Locarno. Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno. Perugia, stazione Fontivegge. L'uomo sarebbe intervenuto per allontanare la bimba dalla strada. Cruciali le testimonianze e i video. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni, e accesso universale per anziani, disabili, chi ha scarsa dimestichezza con il digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici e la Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. Formula 1, Russell si dimostra il più veloce e conquista la pole position nel GP Barcellona, ma dietro di lui per 64 millesimi spunta Lewis Hamilton, che scavalca Kimi Antonelli e porta la Ferrari in prima fila come non era ancora mai accaduto in stagione. Disastro per l'altra rossa di Leclerc, che finisce a muro nel Q3, partirà solo decimo. È tutto, a più tardi.

0: Entriamo io, me ed altri.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: En Canarias
1: es en la hora 18:30 minutos.
0: Sono le 18:30 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera dalla redazione. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo annuncia Trump su Truth. In mattinata il premier pakistano aveva stilato il timing della pace. Intesa finalizzata entro 24 ore, firma a distanza e la settimana prossima colloqui tecnici a Islamabad. Ma Teheran aveva frenato, l'intesa non sarà firmata domani. Salta ad ogni modo la cerimonia a Ginevra con Vance e Galibaf. E il presidente americano è pronto a festeggiare domani il suo 80° compleanno con la pace per poi volare al G7 di Evian in Francia, dove incontrerà anche Zelensky oltre agli altri leader, tra i quali la premier Meloni. L'Eliseo annuncia che Macron riceverà Trump a Versailles il 17 giugno in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. È entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Da poco più di un anno era in semilibertà. Diventa un caso la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e a Vieste. Tra i firmatari anche l'arcivescovo e alcuni amministratori locali. Ma il festival conferma l'invito. Nevo ci sarà, non identifichiamo uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo paese. Calcio, il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Carlo Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto delle 21 è Qatar-Svizzera. Alle 3 di questa notte Scozia-Haiti. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:31 minutos.
2: Sono le 19:31 minuti. Radio Cali.

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al +34 642 33.

0: 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: bentrovati, buon sabato 13 giugno con il GR delle buone notizie. Se non amate viaggiare in aereo ma volete lo stesso girare il mondo, c'è un treno che renderà possibile collegare 13 paesi in soli 21 giorni. Sono infatti 19.000 chilometri interamente su rotaia che verranno percorsi per attraversare i due emisferi dalla penisola iberica fino a Singapore senza usare un aereo. Grazie al nuovo collegamento ferroviario tra Laos e Cina si potrà viaggiare su rotaie tra Lisbona e Singapore. Un viaggio sicuramente coi tempi più rilassati ma anche più ecologico, che non dovrebbe più essere un optional. Pronte a essere prese d'assalto da milioni di turisti, le mete più gettonate dell'estate si preparano ad affrontare il fenomeno dell'overtourism. L'ultimo paese a correre i ripari è la Grecia, che ha approntato un nuovo quadro territoriale speciale per il turismo. Il documento stabilisce dove è possibile costruire, come possono crescere le strutture ricettive e a quali condizioni possono essere realizzati i nuovi investimenti nel settore. Nel 2025 la Grecia ha accolto circa 35 milioni di turisti. Per gestire un flusso tale, isole come Santorini, Mykonos, Creta e Rodi sono costrette durante l'estate a cambiare faccia, diventando irriconoscibili per i residenti tra code, cantieri, scarsità d'acqua e coste che si trasformano. Siamo abituati, appena saliamo sull'aereo, a mettere al nostro smartphone la modalità aereo. Se però viaggiamo su Wizz Air non dovremo più farlo, perché la compagnia aerea ha stretto un accordo con il wifi di Starlink di Elon Musk. È la prima ultra low cost europea che permetterà di chiamare a 9.000 metri di quota e quindi ad offrire una connessione online avanzata ai propri viaggiatori. L'installazione dei sistemi Starlink inizierà nel 2027 e riguarderà tutti i nuovi aerei della compagnia Wizz Air, indipendentemente dalla rotta e dalla destinazione finale. Chi l'ha detto che per fare sedie e tavoli bisogna tagliare il legno per poi assemblarlo e incollarlo? L'hanno pensato una coppia che modella alberi come se fossero sedie da giardino. Le loro coltivazioni molto particolari avvengono in un terreno che loro hanno ribattezzato il Cheir Orchard, il frutteto delle sedie, dando vita a uno dei progetti di biodesign sicuramente più affascinanti sul mercato. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:32.
2: Sono le 21:32. Radio Canarias.

Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:32 minutos.
2: Sono le 22:32 minuti. Radio.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23, 31 minutos.
2: Solo le 23 e 31 minuti. Radio Cali.
3: Nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.